0: la riverisso.
1: Va bene!
0: Io Leonardo semo qua a ricevar le so grazie. Figurarsi, signor Simon, nel suo corpo salvirà. A veder sta mia mucer

0: chiama lei d'esti gusti.
1: E al di là mondo se tu se vuol più maritar.
0: Noi se più tempi.
1: Noi se più tempi.
0: Tutto se andà.
1: Tutto se andà.
0: Ma?
1: Ma?
0: Ma dove sele le donne di una volta?
1: Dove sele?

0: Eppur, seguo da dir la verità, le donne, un tempo, non le ma despiasso, ancami, veramente, ma in casa, e sole, e le porte serai,
1: e i balconi, ciotai,
0: e chi se uomini cose da far, e chi se papà di bene a parar, e chi se uomini cose da far, e chi se papà di bene a parar,
1: sia chi!

0: ma te, et ti dico sagastu, che ti me pars matueta.
1: Signor pare, un sorze, voi di andar della.
0: No, reste qua, e fualtre, smonte soso parone, e noe niente.
1: Me gabbe me fa Giacomo.
0: Voi che anco se godemo, no se vero paroni.
2: Si la sera. Ah, ah, ah.
0: Lucieta, mo, vien qua.
3: A che buona figlia, a che buona figlia, che buona figlia.
0: Ma cosa gastu?
1: Me, non so neanche me.
0: Castu la freve. Ascolta che la te passerà. In presenza

0: tedis piace.
1: Sirlo!
0: Sas tu chi sei lo viso?
1: Sì, io sei!
0: Ah, ti lo so, chi te la dico?
1: Sirlo, non so niente, non so quel che mi...
0: La vedeu, e colomba innocente.
1: Se no sapessi tutto.
2: Che buona via, che buona via, che buona via.
0: Orsù, dunque sapie che il suo visto del figlio de signor Maurizio.
1: Reverendo, mi avevo lo spiego, cosa ti
3: convendo con merito da seno.
0: Signor Maurizio, se andate a casa, e se andate a levar suo figlio, quel

0: Cosa casco?
1: Niente.
0: Ma che buona via, ma che buona via, che buona via. Oh, via, seu qua, son qua. Cosa caveu? Son sole foglie, ma? Sono andato a casa, ho cercato il nipote, non l'ho visto, mi disse nel luogo. Ho domandato, mi si informa, mi sono stato che non ho visto, un forestier, un cavalier, un son Riccardo, uno che pratica sia una fedice.

0: Francia. No, può l'onor rimettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che vola.